0: Di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: John Field, tre notturni per pianoforte, in mi maggiore, Nocturne Characteristique, in la maggiore, in sol maggiore. Fortepiano Olga Tverskaya.

0: Di John Field avete ascoltato Tre notturni per pianoforte. Fortepiano Olga Tverskaya.
1: Maurice Ravel, Ballade de la Reine morte d'aimée, per voce e pianoforte. Composizione del 1893. Inva Mula, soprano. David Abramovitz, Ballade de la Reine morte d'aimée, per voce e pianoforte. Composizione del 1893. Inva Mula, soprano. David Abramovitz, pianoforte.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Ballade de la Reine morte d'aimée per voce e pianoforte, composizione del 1893, Inva Mula soprano, David Abramovitz pianoforte.

Radio 3 Classica. Gregor Piatigorsky. Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Adagio, minuetto e trio, allegro di molto. Violoncellista Julie Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky.

di Gregor Piatigorsky avete ascoltato Divertimento in Re maggiore per violoncello e orchestra d'archi, rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn, violoncellista Yuli Turovsky, i musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na metan con je fui a me, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na metan con je fui amé, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albéniz. Tango. Arrangiamento di Maurizio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Maurizio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

0: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Johannes Brahms, Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Missis Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Les consorts. Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonnèche, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata Quinta in Do minore da divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les Consorts, Théotime Langlois Desouart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darashkeite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Quartetto con sone. Agata Daraschkeite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino. Oggi nessuna passeggiata. Liado è ammalato. Il compleanno. Etude. Un'immagine musicale. Invenzione. Fuga. Marcia del cavaliere. Nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

0: Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo. Victoria Terekiev, pianoforte.
1: François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775. Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra, numero 1, in do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble, diretto da Hans Ludwig Hirsch.

0: di François-Adrien Boieldieu. Avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile. Scherzo, allegro. Finale, allegro presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.
1: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D 940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert. Avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma. Moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Ben nüderse ben nüsel notiziar Radio Ladin da misel stues domiste in kö ai 8 de September. In kö da antrater kun kij argomanch l'laccia da marmolada pur du 23 metri te un niste, scheravainant in schö alcemo 10 ein de vita. Tel Südtirol e li prij plu alc de diesel e benzin te dota la taglia. Na mostra noia dedicata a Guido Sotrifar e nuda inaugurada in ir a Urtijai. Tenke d'ora sposaral dal di la trasmission la dinia live tema in que e l'art festival Gardena ed maslert, gest di studio e Mattias Senonar, il presidente di Unica, la conduzion e de Leo Senonar. Moi giunta in prima mitu mancun les nuelles principales del de la marmolada a purdute un nan nu hectares de laccia. Al se tratta de la plus grand diminuzion registrada del temp de un an. I esperciarata che il glaccia arracciamo circa ma più 10 anni di vita. Al giung i dettagli con Valentina Redolfi.
2: Alla fine dell'estate 2026 il giacè della marmoleda l'esitendò di 23 metri, 3,8 il livello argento del 2025 e l'area indut ad esla è di 83 ettari, dant era 92. In smendramento tant gran se l'hai avvedu de mo del 2022, l'anche l'era venu giù la meta de giaccia e sas. I daci venu i bine ad dalla campagna glaciologica partecipata in drezzeda dal Museo di Geografia dell'Università de Padua a che la che ha collaborato l'ARPAF, la Fondazione Glaciologica Italiana e des Valives Volontadives. Il responsabile scientifico della campagna è il professor dell'Università de Padua, Mauro Varotto, e spiega che i daci regoeci piorea la tendenza che era già da vederti ultime desenes. Te doudes meis se ha delegato nef etares de giaccia e se va in ancosita con l'istà cosita ciaut e il giacè potesse tenir fora de mo per etras die segni. La situazione più sinistra è quella della pert occidentela o la che si ha vedu en serucamente de 120 metri de doi egni e le git sora i 2.900 metri. Sulla Dolomites l'estate l'istà più ciaut dal 1991 in ca. Al dode Gianni Marigo dell'ARPAF su Marmoleda non l'ha fioca niente nota che stista e a pedeches l'esitinante smendramento del permafrost. Su per la stazione meteo di Pizbues un pordoi del Grop del Sela non l'è più venuto trovate rengia cia niente ite fonte la crepa.
1: E mudun argomento, la giunta provinciale de pro i laurs por passa 10 milioni di euro por fasseu da nu l'aiutia de incisles. Aldiun, Alexia Grossi.
3: La hutia che gli aldi d'anque de proprietà della provincia unirà a Zareda giù de fini fatta su da nuov urdanti e l'infabricat de l'an con stante nuov luoges da dormi che già fatta ora la giunta provinciale a tessi ultima senteda. La hutia d'an Cisles, Regensburger hütte per Tudasc, i rifugio Firenze per Taglian, i un riferimento storico a 2040 metri d'altezza del Parc Naturel Puez Odles, urdanti e l'investimento de 10,45 milioni di euro a fatta sa e l'assessore provinciale per fabbricare il patrimonio Christian Bianchi. Il fabbricato a Zang è scelto di melciafia dal punto di vista statico e di sicurezza tanto che il risanamento non fosse né sostenibile dal punto di vista tecnico e economico in cui l'Unione ora dà i controlli che la provincia lascia fede per me. La hutia nuova da sa unifatta su un gran perte dell'anno in stile architettonico che fece riferimento alla hutia stamonte tradizionale urdanti e non implante fotovoltaico in ciaudamante a pellets.
1: I giung zaninant con Nanuela che riverda i risultati del setur scolastic.
3: Livell de istruzion di jauni argent un minim storic al dod la ultima rescida PISA dell'OECD il distatic fespe al proiet un jaun sun cinc tantri jauni de quinde jani che n'argent ni alla sufficienza de lieger feconc it la scienzas naturelles i miaures je coc fori jauni it la Corea del Sud it l'Japan t l'Europa je i miau resultats del studi PISA unic argent la Estonia it la Irlanda la Talia i paesi studagi la Austria i en sau la Zita, con i paesi studiati che castiano d'argento i risultati più schlecci da canto il vangmato agì l'an rescita a Pisa. I risultati per Südtirol non i rappresentati da domani giubia dai assessori provinciali competenti. Il 2025 ha fatto PEA per il studi Pisa, ben 760.000 studenti da tutto il mondo da avvisa 91 stati.
1: E i prix di carburante del Sud Tirol i più alti di tutta l'Italia, che è il risultato dell'ingrescita dell'Unione Nazionale di Consumadus. Il diesel nisa costa senza il sconto sulle accise a balzang in 2,385 euro per liter. Al secondo posto è la Calabria di la Sicilia con 2,364 euro per liter. Il presidente dell'Unione Nazionale di Consumadus, Massimiliano Dona, lascia il savai che se a noi vitene al ton con pris massa alts pone basta niama da arbaselas azises por quattro categorias, incede che ni aducchi che trasportai marcianzias possano cedles alizirazions fiscales. Inceda da idema chi che a nise bas o il bonus carburant per i pendolars ni alla dode dona ni alla soluzione al problema per architè i prix di carburant tan alts. E oggi un plate giunginant con una nuova che rivede dal settore della sanità.
3: Dopo l'audio anni mezzo di trattativa si è l'unico scritto il contratto collettivo per i dottori di Magina Generale del Sud Tirol, la provincia, l'azienda sanitaria e i sindacati, e a una e a perché al firmare il contratto nuovo che è un contratto integrativo che va già da un miglior trattamento economico per i dottori di famiglia o durante il sostegno apposta per quei dottori che smetta di un tecciato sanitario per la comunanza e con i rapporti ai miei per i giams specialistici, sostegno economico sarà pro e lancio durante per quei dottori che lavorano in altri centri di valenza di Schmang, ma anche per i servizi della casa di pausa. Tutta domanda della provincia a disposizione 8 milioni di euro, tanto lut per garantire l'assistenza di dottori in ciò di maggiori centri della provincia. Il testo del contratto collettivo fa sempre da passare la giunta provinciale per l'approvazione definitiva e tutto va in ante con il programma gira il contratto nuovo e trova modano la fine del stan.
1: E mod un argomento Memoria del futuro, Memoria del Dauni, che è il titolo della mostra dedicata a Guido Sotrifer, inaugurata in Ira Urtijai, alla la manifestazione che inviaia Iales Edmas Lert di Gardana, de più nesdisch Martina Rier.
4: Bele la luogian stessa dainant naura de fin particulera. Tla vedla cosa podetliva audita alla famiglia de Guido Sotrifer ingegnaita na lerc d'esposizion de quella che il temp se trasformea e de quella che il corch matalmont interpretazions forina nuovas. Cash il pensier da calca nasch la mostra Memorias del Dauni.
5: Le corch del futur ma anga tic de nuov.
4: Spiega la muta de Guido Sotrifer, Michela, che ha debriata con Simutons cura la mostra.
5: L'occasione è quella che l'essa abu 90 anni che stan e poi sono pensato di fare un'esposizione per noi il 2000.
4: A 90 anni dalla nascita di Guido Sotrifer, mort l'an 1998, invia la mostra an rescila forma d'espressione essenziale e autentica dell'artista, senza che Sotrifer a cris na vita alla longe.
5: Al di già anche la stazione per me è la verità. Si sculture diventano semplici, ma le sa formatiche da comunicare.
4: L'an rescita artistica de Guido Sotrifer nasce dal liam con la tradizione dell'art lang e dall'ulentà de crina rugneda nuova, de quella che le corce davanti una presenza viva in evoluzione. Nci, jeln c'è stat cui materiai a durveda l'artist, spiega Michela Sotrifer.
5: Alas comincia col lang, coc union de Gardena, a fa la scuola d'art, l'artigiai, e pona però sa al dedica al gips, alla ciaera, faccio il suonzic della ciaera e poi al comincia a pungere alla fine ora di si vita. Per tutto il morto, ganz da giovane, allora 62 anni.
4: La spet la memoria vang ora modo più la spersa d'esposizione, si atelier, un punto di riferimento della vita dell'artista Sotrifer.
5: Mi sorro Ursula, che la mi ha dato un prestaio in questa luogia che mi loma o a bel po' matura agì per un'esposizione, però l'ambiente è che ha lavorato e che ha fatto vivere, no? Si tra zurück e anche con si compagni, si rugne, si lerte.
4: Intanto la figura sconta ognuna na storia, lascia i draps blanc l'erc all'immaginazione, a quel che è moda descurì.
5: Che stoff blanc è l'azir e da cic de nascondù e anche cic che muss eine Mostre ora.
4: Adit Michela Sotrefer. La Mostra resta da viert an King ai 20 de September de la Trei Doms de la Sias o son appuntament. La Mostra dedicada a Guido Sotrefer anchon via via lenas lecht de Gerdaina, entan calas calvan pitadoi enas a la longa d'uni sorte manifestacions que se raida en taura lecht.
1: E o Jun Plata in sabe danyara l'organizé il secondo sella ronda bike de la Sajun. E jus in charal sella schluch por il trafic motorizé e ma disposizion por iamanch la roda. Por l'occasione era il schlüttijus de Frara sella por due ciaulung, en sabeda da las nudangmiste cina las cater domiste. De conseguenza sarà la strada sma a disposizione de chi la roda che podarà se gode il percorso in charal sella zanza motor se auti che passa lungia ia. In tutto il percorso lung 53 km con deslivel de 1537 metri. Al ninia de Bojainda se scritte un po' pia o la cango d'antar alta badia Gardana fascia e reba. Un po' aperto come ogni sorta di roda, gli organizzatori ricordano che l'importante trattando la manifestazione da settimana le regole del codice della strada e della matta verde sono tutto il percorso. Per più informazioni, spongete consultare la plata internet www.sellarondabikeday.com. E giunginanza con un gran evento musicale a Moena del Teatro Navalge, al Roya l'Orchestra Haydn, con un iade musicale dal 700 al 900.
2: L'orchestra Haydn lascerà rendenir sia musica da mare via, da gra a una collaborazione stretta entre il Comune General de Fascia, l'Istituto Culturale Ladin Mason di Fascegna e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale culturale di alto livello, programmato in fin de Sajon Ladin che l'invia l'agenda del posto e gli ultimi sghiacci a presiedere le esecuzioni dell'orchestra de Nonzec de Busane Trent. Bona de emozioner, facciamo vibrare entre la crepe de Fascia notes classiche riconosciute e a presiedes a livello europeo e mondiale. L'appuntamento è per il 17 settembre da Trecker dalle SNEF, lo dal Teatro Navalge de Moena. Su un podest sarà Sieva Borzak, direttore d'orchestra italo-russo nato nel 1997 e stella del davenir della scena internazionale che guiderà l'orchestra da un percorso dal titolo dal 700 al 900, la tradizione che si rinnova. Il programma della sera le posa con gran fondamento sul dialogo entre epoche, slengace e sensibilitedes differentes, le edes da un fil preciz, il rapporto creativo con la tradizione, e un percorso che edes mostra co che il passà non sia in zil ma una materia viva, da leser, da inventer, da nefe, da muder. Metto dal sud del 60 è protagonista de più sales de Nonzec de tutto il mondo da Salzburg a Tokyo, l'orchestra Haydn de Busane Trent ge donerà al pubblico de Fascia una sera de gran qualità artistica che non sarà sorrida de smentier. Al concerto per i de band e non serve sen chinuer d'anfora. Contace info di altre informazioni salò dall'Istituto Culturale Ladin. Email info@isladin.net, telefono 0472 7742.
1: E l'Unione delle Aras Cattoliche del Decanato Valbadia invia a 10 genitori che hanno una metta da battere per scaspettare tutti e tottas di tutto il decanato alla preparazione del batto. Deboriada ne era l'approfondire l'importanza del cash sacrament presente il rito si splinghesse in boi del batto. Più avvisa in sabato e 12 di settembre dalle 3 alle 5 domis alla val del salftas manifestazioni. Prenotazioni al numero di telefono 334-3200-396. I giunzei in antico previsioni del tempo, 40 da sud-vest con 23 moderate masse d'aria cialda, in c'è salsagina cadani in fronte freit. In c'è domiste da alzo radlinque, da sara salsano più la probabilità dei temporai. Le temperature va c'è mongiare su. Sono le Alpi, roila dall'Erkin Nomang, front freit, che passa domiste fora per il Sud Tirol. In Nomang è il porg una gran parte di Danio, belle damiste polni le prime precipitazioni. Domiste da sera il da fa conto più in lunghe parte con de gran pluie se temporai. De d'ore in frescaia il vento da nord. E poi in giubia il trecimo in generale Danio, soradl se lascia ma udai mindici, e a lui spol ciamo un più spligine. Il notiziario ladin se roia chi lo la programmazione ladina va zaninant con ladinia live. Die lang desto sta pronosta David Leitner alla tecnica e da Roman Clara Mikrofon. Il tema in cui de la Digna Life e l'Art Festival Gardena edemes d'l'Ert. Nasce comincia dia por promuovere e mostrare il movimento artistico e culturale di Gardena. Dai 7 ai 20 di settembre il suo programma una gran compada di manifestazioni e incontrate artistiche. Tanto altro in la 32esima edizione l'unica, la mostra annuale dell'artigianato artistico di Gardena. Geste di studio Matthias Kostner, il presidente di Unica, la conduzione e di Leo Senonar. A tutti i canti di tutti i canti, c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lela Set da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Pangoni al notiziar den quei merdi 8. September. Al microfon vos saluda Martina Rier. Dopo l'audio anni mezzo di trattativa si è sottoscritto il contratto collettivo per riduttori di medicina generale del Sud Tirol. La provincia, l'azienda sanitaria e i sindacati sono unici a una e il contratto integrativo nuovo che va a dare un miglior pagamento economico per riduttori di famiglia. Alexa Grossi ne dice più.
3: Udodanti il sostegno apposta per cai dottori che smetta d'un tecese sanitario per la comunanza e con i rapa e i miei per i giams specialistici sostegno economico saura pro e lancio d'udante per cai dottori che laura timandri centri tvalets de jmang mancia per i servizi la cese de pausa. Il test del contratto collettivo fa sangmata passet la giunta provinciale per l'approvazione definitiva e stutte va in ante coc do program gira il contratto nuovo trova modan la fin de gestan.
1: La presidenta dell'Unione di Dottori de Cesa del Sud Tirol, Astrid Marsoner, ha detto che il contratto collettivo non è in vart la dritta direzione che ha spitova d'aggiut, per un po' non risolvere né di fin la difficoltà che è il champ la medicina generale. Un schifosl al do de Marsoner de Bujang de Modautre aiut a ciò che il mestiere di Dottori de Cesa siba ino attrattiv per Dottori Jauni. Il livello di istruzione di giovani è raggiunto un minimo storico, che è ora dai dati attuali della riuscita PISA fatta nel 2025. I risultati per il Sud Tirol sono rappresentati da domani giubi dai assessori provinciali competenti.
3: Dort la ultima rischida PISA dell'OECD, il distatic fespeal proiet un jaun sun cinc d'antri jauni de kinde jani, che n'arjons ni alla sufficienza del lieger, feconch it la scienzas naturelles, i miaures je cog fori jauni it la Corea del Sud, it l'Japan, l'Europa je i miau resultats del studi PISA, unic arjons la Estonia, it la Irlanda, l'Italia, i paes studagi la Austria, ien zau la mezzite, cun i paes studagi ca castia d'arjons i resultats plus lec, da cancel vang metu agi l'an rescida PISA. Il 2025 ha fat PEA pral studi PISA, bang 760.000 studenti da Dutelmont da avisa 91 stati.
1: L'ingsta va bel plan a piz, n'ingsta caratterizzata trops de biedis ciauc, n'ciot la valle des Ladinas. Drat contant, de coca li agit la sajon da d'ingsta e responsabili la nudadoia publica Mar Dolomit, aurtigei, odion Hannes Malknecht, la società Mar Dolomit.
4: Fon d'ingsta dal Maruia, schaldi bel tempi, saman quel porta ponga proc la gent va gent la nudadoia. Ne son, c'tan prop jang tla pert la nudadoia, fa una nuova sprich adoya prdi kiesang la attraktion ange pla pert kreverda la nuda doya i tla sauna un fa na restrukturation completa kun un gran investiment i tlong ange miura da sang da kul 24 set un po ange pdu jauri la sauna i la nuda doya un jauri ai doi de junik stan
1: welk de plusungel bilanz la sajon da ding stad la nuda doya seral da da in jnut da trai. Memorie del futuro, Memorias del Dauni, che è il titolo della mostra dedicata a Guido Sottrifer, inaugurata in ihr Ortigioi. La vedla cosa padatliva, autita alla famiglia dell'artista morta l'an 1998, n'sniaita na l'erc d'esposizione, che invia an resci la forma d'espressione essenziale e autentica dell'artista, senza che Sottrifer a cris na vita alla longia.
5: L'occasione è quella che l'essa abu 90 anni stan. I pon a song pensa de fer una exposició per nia el 2000.
1: Nci la muta Michela Sottrifer. La mostra resta d'avvert en quin ai 20 de setembre de la 3 en quin la sies domsti o sung appuntament. La mostra dedicada a Guido Sottrifer ancion via via l'enes l'ert de Gardaina en tan que les que el van pitar doi enes a la longa d'uni sort de manifestacions que se raida en taur a l'ert. I te queda l'enes l'ert quan el enxnuot matuagina saira de discussion sun l'argument c'un ròdol apa l'ert i la cultura de nostra vita, con intervans de André Comploi, Eduard Demetz, Walter Moroder i d'autri, de mesa la nuof de saira de la galeria Doris Guetta a Puntivas. Man hat leider alle Prävisions del Temp, limon jeder Staaten, die das nicht so ringgeht, la Valides Ladines. Du mang passa an Front Freizauer la Elpes, gepucht rabele Dams, die Tropaniblas in la prima Pluies, kovniram a plus sterches Doms, die das Seira. La Temperaturas arjungera me plus valores n fing a gnuf de Greies. Dann schwubia inant uniral in omia auch Temp doka. Kunkaschel dutal notizier de Grapper Waschen Tres, meinant na bella Seira im Bomschkutesu.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.

Buonasera e Bad News da Alessandro da Punta, la conduzione da Thomas Rieder alla tecnica, per una trasmissione di carattere letterario con la prima parte del teatro cabaret di Simon Kochner in Detolè, Benvenuti in Val Badia. Simon Kochner, il regista e jubilair del teatro, mince autore de plus touch de teatro cabaret con argument i ladins, les Dolomites, la Val Badia, che alla inch porte danzo in palco per un pubblico de sciuri, de turisti. Simon Kochner ha da te pul Radio Ladin sottoc de teatro original Benvenuti in Val Badia, un toc o la calticunta la gente italiana la storia di Ladins. E portunisci la prima parte del cabaret dal 13 de Mertes. Buona audizione!

Signore e signori, buonasera e benvenuti in Val Badia. Ecco, questa è la frase con cala che da il bagno du alla gente che veniam ciare can che fece il programma de cal titolo Benvenuti in Val Badia. È un programma che nasce nel 2013 e che nasce dalla mia voglia che ha da tres belle de ti contempi de nostra jung, de nostra gente, alla gente foresta. In questo caso si tratta della gente foresta che viene dalla Jusse, alla Vadi italiani, i fiori italiani. A chi mi deli manca che fosse una buona idea da ti contempi de nos e de nostra jung. Mo samba mia intenzione è nia cala de ti fang referat, mo alle plutosch calda ti la contet na maniera più originale, che è una buona componente di intrattenimento, che è però inche informazione la ite, informazione più o manco menuda, se gandis, sulla inche nostra cultura, samba, sulla nostra contrada. Zigu un elemento che ja da tres voglio da ti matit mi programma se calda è star inche personal, da avere inche momenti di intimità, o la che ti conte de me, de mia vita. Ierati che casa inch una cosa che porta la gente a capire che non è da loro per insegnare, ma che è da loro per fare un momento di condivisione e che si mette proprio a suo livello. E lei sta arginando da me una forma di teatro, proprio se c'è un teatro che lo dico io, ma proprio scrittore da fuori tutto quanto ci ti è detto e mi ha studiato parola per parola. Sabendo do sono paladina e un po' banci in più ladi da do, ma più o manco c'erai tre da tenite il programma che chi l'ha scritto, che chi passa da un argomento all'altro e sabbe le linee touch di musica, che è la perte di intrattenimento che tu snia già perde. E ciò che viene in teatro è l'ince una scenografia. E la scenografia è formata da un gran cuffer dell'agn che cuffre che can apa in la ota che le zigu una buona parte dos cacciamo zius cianos che vien sa nia plutana durats plicata per tini sue roba, ecco che gran cuffre dell'agn te cas pras te casa con te mantias de ferse le sperz in te gran quertl da dauri sue, ecco io cas e cicla giant udo ciò che la ruva a dar l'air che si senta giù e aspetta che ho visto il palco. La te gran casa d'lagn, te gran cuffer d'lagn a mesa al palco. E te cuffer d'lagn è una idea strategica per gente che va a teatro, ciò di che al doscià da tira curiosità. La gente dice, ah, c'era una casa d'ello, ci sarà mai la ite. Ecco, poi ambile c'è un elemento di suspense, ciò che dice, che fa già boom da matman na te rappresentazione teatrale. E chi è oggetto che la it samba in chi digerà in ciò man chi è tu la raffora se digerà da ci calstrata. Ma non è ma questa casa, questo cuffer, sul palco, sullo sperto della paladina e il due te gran stendri. Te stendri de fer de chi can adorapa in la otta porta che sullo scherzo geografico a scuola te gran stendri con su insomma una tesort de smorzia la cagnesma ceite la pert diciamo il rond il roman zura della carta geografica che o in senza della carta che gnota cada se e castas si des gli stendri che la scherzo geografica schi argini camo cales ne nia chamo tacada se cales asconudas se lo sperz del palc cales me stats an tutza disposizion dalla scuola mzana, dalla ila che te magazin acciamo un più di queste robe. E ci che enci ci mo scugnu do le quintas, che lo di se lo sperz del palc, che il pubblic nu do ni acciamo, che anche io vado a l'erc, e mi scio chi ha dit le schertes, mo ince da te fotografies che io ha lasce ingrandi e mate te cornisce da te bi quadri. E questo manca il teatro o diciamo il referato la serata che è in ant vai per inci a tocchi per scontri per vai manca ciò che la neas di questa cosa e ciò che mi sociamo fa vini iade danda matman la rappresentazione è gi fora dan us tempre am cui un perd fis d'erba normalissimi fis d'erba che cantol da sciure sapete che è un sciura per conchis fis d'erba, ecco,
Kia dura jinche kim soi jo niam dus mentie da jiam kündant de ki fi jinch pert la serada. E ki de jesh po mat ite in anter las atras cosas, pro las atras cosas la casa. Sama, chalet da sa spte tre pajanch po marginia inche microfon da ta ke pro lurad la pur dich mal dispan. E in che e du targini cash po sama in che calè da pieia ni el fach cur che pro vini teater. E spose in galin sul palc e in tormang su che sbelaldi di Jean, signore e signori, buonasera e benvenuti in Valbadia. E spome presentai con ta chi è Simon Kushner e ti dijo ince che i ties contempi di Valc, ecco, e ti dijo voglio raccontarvi un po' di cose sulla mia terra e sulla mia gente. Cagel, mia jant e mia terra. Sora cagel uroi io. O io ti con te alla gente. Ma spotti di giovane bella tira una cosa che è dare importanza al momento che hanno o mostrare ospitalità verso la gente che va in nostra giung. E ti di giovane te da verda che se dici mia terra e mia gente spone minimia che è mia se che io me l'ho comprata e la fosse mia proprietà, no? Ma e ti di giovane ci dico alle la gente a quella che sono più lì e la terra o la che sono cresciuti sono di me portare a dire la mia terra ma nel momento che dice una persona che la terra questa gente è tan mia se che inci osta se può capire bene che può dare a tan livello la che è duccia sulla mia livello ecco e poi un'altra cosa che ti dice se che in tuo man la serata è inci che io ti es nia fat un referat, ti es nia fat una lezione su ca scola. Mo plutosch chi chiri na vertura pur ti contempi mia fars. No, ti dico, c'erede col pretesto di darvi delle informazioni su questi luoghi, io vi voglio un po' raccontare i fatti miei. E c'è una cosa che magari un dice, ah, perché mi interessa a me, mo alle por dart da dai altra manter dec di jun guida turistica nel nampe bella sasche sun chmun no mo kan as pa mal bin a guida turistica che conta so fars in che no e che conta proprio fora sua vita e spot ja ich dit mit da verda dec da con tempi fora mia vita magari capires certs cosas o dares las cosas con nödel con nudlada schuk dalla toma fora dan liber o da internet non si è niente tanto in dalle scapi e poi magari sono da un conto alla fine in ciò ti contavi in ciò ai fiori magari sono da un conto alla fine che in ciò al peda traic sono a livello culturale tanto da lungo un dall'altra che l'esistenza di vini persone tanto da lungo una dall'altra alla fine sono da un conto che è un po' un fi che sta in adum di canci e che in fondo di gioi post l'introduzione in fondo tutto il mondo è paese.

Schöcker wächst eine Introduktion, die so ist ein Basta sein, dass der Kilo famasa Philosophie, no? Diskurs dann Theorix, nicht al caso, fa. Tungi pigin doia portera, es charung moment in Turon, Kilo, statera, ula cosses news in vacanza, no? Charung in pimplu d'empro, guardiamola un po' più da vicino questa terra. E spoti fa già una domanda. E ecco, sains digi, Kilo, pur. Traite il pubblico na te serata e il dare importante da ti fa domande in prima persona, no? Proprio purve dai fa punse in stas e da la conteince. Purunk tai na te serata so che u dai un pubblico che matmanda busie e la conta e senza punse sura du iadi te dici tu a minunga o te dan informazione dalla gesso che è una gran soddisfazione e che è in cil travert de casta serada. E spoti fazoi questa domanda pur rumpla d'laccia e ti da manà ci ne è pa la prima cosa che da t'lödel can can vain t'la valbadia. Poti di gioi che dos purve da si immaginè ci che ti è restè di giù in mant o ci che ha colpis il primi ad che è news che c'era giù, no? Poi faccio un po' punse e spogne il pat fa tabel dalla giusto il primo intervento. Poi il magari chi dice ah, i fiori sui balconi. Giusto. Poi l'altro dice magari il pulito. Samba in cattù. E che lo, a te sono noi che sono tanto usati a ste chilo, a sveglio per il mondo al dì da tra queste cose. Sposa vons veramente ci dica i 20 chilo, sciuri, no? Ci sono quelle cose che mi sono inciso a riesci poi da stini buone, da stini buone perché le resti incetil da nisce. Il pulito, i fiori sui balconi, poi l'altro dice le pile di legna accatastata. E c'era per noi magari normale, ma c'è che al vagno alcun c'è solo la legna dalle case, dalle i luci, in cui c'è il bello o dai, in cui c'è l'ordine, no? Il pulito, l'ordine di Giovi, di tutto, c'è mi vuoi pure il bello, no? Poi, le montagne, dici, Pakistan, poi ti dici, ma come si chiamano queste montagne? Quali montagne? Le Dolomiti, insomma, al niente passa di ogni sorta di informazioni della Gesù, e chi lo capisce il fatto che la gente ha a voglia da fa para e che dopo un fish na tesserata una gran soddisfazione dello sal e cosa ne ha il pubblico tla mangsa un po' in più in c'è i conduce tla mang fora pur la serata con ai vain con me ecco mo spotti di joint tfate sein te da pert le cose che da tlödel e pur vet da punse a calas che da tluradla ci da pa Cluradla. E c'è una maniera più originale da dire c'è aldo un po' chi lo tanto particolare, no? C'è perché lo i sons che sportese a casa dopo che si sta chi lo in vacanza, no? Poi l'indonc dice le champagne, le svacce, poi c'è di panò che le va al canale da niente città, no? Poi l'altro dice il rumore dell'acqua dei ruscelli, sai che le va al canale da chi lo va a spazzire, chi sruge, che stega, c'è a me personalmente non sarebbe il canchi rive di mie spazierate per un rug non c'è mo ste tu verbaut dice se non per tu dasch mo calè chi spicci rusch in sche che mat proprio il cuor in pesce da limant e calè l'inch la gente calda gente c'è non so un canal in inant chi sta sbilles melodies la natura spa magari mi sono scere de i tinim più da lunch gli auti ma cosa dici babà ma sai che dan proia un yadel sten un shork ma dit na maniera dar provocante al dit cosa si sente cosa dà nell'orecchio il rombo dei motori ecco spabil capic caso ro fan pit polemica mo alle un po' da mataverte un po' da tinia d'incontra e ti aveva dit alle vait certi momenti certi periodi di land sun certes contrats alden plus la vera le sfere di motori e della città che calas della natura. Ma ben bene, alle due buone, in spurnos da savai, da vai chiis feedback, se candis dai sciori, pur savai un più, so che sono matus. E spo samban in galing, sambaia da cic da cluradla, da cic angalda, chilo che tan furesto pur i sciori, di giovi,
La lingua, ah, samba, lingaz, il ladino, la lingaz, ladin. Sche che abilda manè cosa dà nell'orecchio sposperi tresc in galing un o l'altro dices il ladino, la lingua. E spotti da mani, samba, nince ai sciori cicca ai sa del ladin, e spostron dar un scunt de fata, che più c'è gente sa veramente di sciori che vengono da noi, cicca lecce ladin, no? Cilingaz che lei avvisa. E chi lo tu fora, il primo jet fora dalla casa, e poi ci dici lo toli fuori, che c'è per me un programma che fai, non c'è più un altro, diciamo, che è tre interessante, butta tre da toccare, dalla casa, o dal cuffer, diciamo, tu lo hai fuori, il primo jet che è una gran scritta, di tutto, tutto cartoon, e ha scritto la sura Ladino, e poi tutto un teatro, tutto cartoon, Minder, e ha curioso la D, con una T, e poi siamo oggi in un altro cartone, poi lì c'è un altro ladino e un altro latino, no? Per ti dare da capire che ladino e latino, ladin e latin, a val da fa l'un con l'altro. E poi ti spieghi un po' questa storia del ladin, che viene dal latin e che è ladin in lingaz parente, con il francese, con lo spagnolo, con il rumeno, che dice che il linguaggio che nasce, che anche i romanzi ha portato il latino, che i raiuni che ha conquistato, e che il latino è una smusde con il linguaggio che ne va dalla popolazione Nant, dalla popolazione indigena, dalla popolazione che vi occhi, Nant che i romanzi resa da Lerg.

E spo, sam, in casi un momento un più particolare, che chi lo massa un più ti insegna ai sciori la situazione, e spo per vai, mi fa da ti la fa, ti la spieghi in una maniera un più umoristica, in c'è, che può dare un più mat da fa, che sono più un professor, e masnia proprio risponde al 100% di tutto ciò che dici, e per cal ti la faccio, ti la monto un più sul da ri, e la prima cosa che faccio è, ije a to, la prima carta geografica, e c'è poi l'attacco sobel, sono stendere che margine, la bruduraggio, la bella grande carta geografica, o la calè, la sura, le tre Venezie, che lo dia una carta geografica con la regione Trentino-Sud-Tirol, con la regione Veneto e il Friuli Venezia Giulia. In Cina c'è dal Po. E poi tu lo inci in te baccat fuori la casa, in te dirigir, stop, in te baccat il dirigente e ti mostra da un lac i due generali potessero dire Romans, Tiberio e Druso e tan ruva canca ie tel kinus dan Christ piaia da Roma se purgi verso nord a conquiste la Germania, no? E dai lotti conti me fo bella isciori che ecco aie piaia da Roma, poi si giusse la tangenziale di Roma, poi tutta l'autostrada, poi si piace un bel tocco, poi si va la pianura padana e da lo è un gran nio, un ciarumat, e poi sai una volta da lo pur un più di tempo, poi in Galling si piace in Nant, ma da lo è stata la zona di Verona, si sta bloccato il traffico, e poi si poi sta buon da piace in Galling, poi si mi forvasse da noi in Galling. E se da noi ti salvo il bill, posai, se posai da giusto in anzi per un chilo un po', posai mi fa, ci lascia un chilo da noi i romanzi, no? Tiberio e Druso. E poi ti la spieghi in che Tiberio e Druso sta i prims, che sa fare un appartamento, sa comprare un appartamento a Curvara, no? Cioè, da van fora, e noi stiamo già bene con il chino di Cristo. Pensate a dare, che c'è un vizio di van fora e bel passa 2000 anni. E poi ti dice appunto che ha comprato questa casa, che è romans, e ciò che sta qui però, hai una volta, am so in matmant comunicare con la gente che i romanzi dec, am so per fa rispettare le leggi di romanzi, ciò che hai conquistato un posto, am so es fa rispettare, am so comunicare, am so per fa incidere le scute della gente che lo, am so pur comunicare, am so scappi e in ciò hai pur veda ti insegni il latino. Il latino è un smus dec che lo da noi con il linguaggio che la popolazione che bel chilo da Nant baia e a questa popolazione i romans ti ha de li nom retti i rec dice san pur ladin, no? Chilo è li rec capita anche i romans rovesa da ler e da chi rec por dar tan san pa più che nia mo calsi da stena popolazione chilo da Nant cale sigui e chi rec baia al ringaz retic, no? E chi ringaz retic e nios musde con il latin e c'è il panufora, no? Potete, porti la fan più da ria, chi sta gli anti, conti che le riesci a dire il latin e l'ingazzo retic tante bossel, poi esca se sesso per fare un bel cocktail, e da c'è il panufora, poi alle di fora il reto, che è da retic, roman, o un ingazzo neo-latin, un po' ti di, at più maniere, che fosse una data che il latin. E poi, c'è ti sa per dare una meraviglia italiana, che anche ti dice che pensi di dare il chilo da nostro, che c'è un chilo da Sud Tirol, il ladin e l'ingazzo pluvedel, calca neba e non che la rovesa dall'erkel italiano e non che la rovesa dall'erkel tudasco. E c'è mai, è interessante da poter ti dire, per valorizzare il ladin, di che c'è l'ingazzo ladin neba e il primo di tutte le Alpi, no? Che fosse un linguaggio, che sta una grande, di che c'è linguaggio latino, neba è il primo di tutte le Alpi, no? Che fosse un linguaggio, che sta una grande estensione, in la volta che le più,

0: Monica D'Onofrio insieme a Barbara Rossi ci ha parlato della riapertura al pubblico della piramide Cestia e ha visitato appunto il monumento romano. C'è chi ha scritto: è bello conoscere la storia della piramide Cestia. E chi invece si è soffermato sulle musiche, c'è Giancarlo Reggio Emilia che scrive che i servizi di Monica D'Onofrio hanno sempre intermezzi musicali fantastici. E allora, a proposito, queste musiche erano abbiamo ascoltato le quattro versioni originali a Ritirata notturna di Madrid, sovrapposte e trascritte per orchestra da Berio su Boccherini, era l'Orchestra Sinfonica di Milano Verdi diretta da Chailly, e poi Musica ricercata di Gheorghe Ligeti, il cantabile molto legato da Pierre Laurent e Marthe. E questa era la musica corredo del servizio sulla piramide Cestia. Chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, ci spostiamo molto più a nord, andiamo a Levico Terme per parlare di un evento che vuole ricordare da tutta l'estate, sostanzialmente è stato così, ho voluto ricordare Ezio Bosso, il suo legame con quel territorio, il suo legame con lo scultore trentino Bruno Lucchi. Praticamente la cittadina di Levico Terme si è trasformata in un percorso tra musica, scultura, fotografia e paesaggio. Noi ci soffermiamo sulla musica perché all'interno di questo momento affettuosamente celebrativo dedicato a Ezio Bosso c'è anche un concerto, anzi una prova concerto, che dopodomani il coro della SOSAT alle 20:30 a Levico Terme vorrà dedicare appunto a Ezio Bosso. E noi ne vogliamo parlare con Andrea Zanotti, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Grazie a lei. Mi pare che il senso sia in questa in questo aggettivo, che il senso di tutta l'operazione in questo aggettivo che ho usato poco fa, cioè affettuoso. Mi pare che tutto parta da un ricordo affettuoso, compreso questo concerto di cui stiamo parlando.
1: Sì, questo concerto è una cifra di restituzione in qualche modo dovuta in senso nobile ad un grande amico qual è stato Ezio Bosso, un grande amico sia in termini di amicizia personale con chi vi parla e di riflesso anche grande amico del coro della SOSAT. L'incontro con Ezio è stato nella nostra storia e nella mia storia personale uno degli incontri più straordinari che la vita ci ha riservato e che nella nostra storia ha connotato il coro della SOSAT come anello di congiunzione per certi versi tra la musica, come dire, colta e la musica popolare. In verità il lavoro fatto con Ezio era proprio tutto teso a dimostrare quello che lui sosteneva e affermava, che non c'è una differenza tra musica colta e musica popolare, che esiste musica fatta bene e musica fatta male, e nella sua logica il coro era proprio l'anello di congiunzione tra queste due cose. E anche in questa chiave che ci ha invitato e fatto intervenire alla trasmissione che aveva ideato con Rai 3, Che storia è la musica.
0: Andrea Zanotti, vogliamo presentare un po' al pubblico di Radio 3 Suite, raccontare la storia del coro della SOSAT che magari non tutti conoscono?
1: Dunque, la storia del coro della SOSAT comincia esattamente 100 anni fa, il 25 maggio del 26 ci fu il primo debutto qui a Castello del Buon Consiglio, e il coro della SOSAT è legato anche innanzitutto all'acronimo. SOSAT vuol dire Sezione Operaia Società Alpinisti Tridentini, era una sezione della SAT che era nata nel 21 con l'intento posto dal suo fondatore di aprire l'immaginario collettivo della montagna a una dimensione popolare. Fino a quel momento la montagna era appannaggio di chi aveva il tempo e i soldi per andarci, vuol dire qualche aristocratico e qualche alto borghese, diciamo così. Se voi pensate nel gruppo di Brenta, i rifugi si chiamano Tuket, le cime Faulkner, ma la gente normale, semplice, il popolo non andava in montagna, aveva le giornate piene a mettere insieme i pranzi con le cene. E invece nel 21 nasce questa idea, perché il Trentino esce in quel momento da questo spaventoso primo conflitto mondiale nel quale era stato teatro di guerra, nel quale moltissimi giovani dei suoi giovani erano morti in trincea, nel quale Le popolazioni civili erano state internate in Galizia e in Boemia proprio perché qui c'era la linea del fronte. Ci eravamo addormentati a Strungalice e svegliati italiani. In questa grande crisi, diciamo, di passaggio, il futuro del Trentino, l'identità del Trentino, comincia a fidarsi per iniziativa della Sosa dell'immaginario collettivo della montagna. Nel 26, sempre il fondatore Nino Peterlongo sente alcuni giovani cantare a casa loro. Giovani che suonavano il mandolino e in qualche modo armonizzavano per quattro voci, le canzoni le arie che suonavano, li sente cantare e capisce che ha incontrato la colonna sonora di questo movimento popolare della montagna e nel 26 nasce il primo coro di montagna che è il coro della Sosat.
0: Venendo invece a tempi più vicini a noi, nel 2019 c'è appunto questa trasmissione di cui lei ha fatto cenno poco fa, che è Storia della musica, e in quel caso il coro della Sosat si cimenta con Beethoven, ecco, mi pare di ricordare, e chiedo quanto peso ha avuto Bosso in questa scelta, cioè l'idea che fosse lui a chiedervelo, devo immaginare.
1: Sì, certamente è stato lui a chiedercelo e con una ragione molto precisa, perché lui ci ha coinvolto in quella trasmissione sul terzo movimento della settima di Beethoven, che è un'aria popolare, anzi era una canzone di chiesa, diciamo. Beethoven cantava nel coro della parrocchia e porta dentro nel terzo movimento questa melodia di cui si era perduto il testo. E Ezio Bosso vuole il coro della Sosa in quella trasmissione e vuole che canti su un testo tedesco che abbiamo, come dire, simulato noi, che canti quel terzo movimento proprio perché in questo senso il coro funge e ha funto in quella trasmissione proprio, come dicevo prima, da anello di congiunzione tra diciamo, la musica colta e la musica popolare che in Beethoven si sposa in quel terzo movimento della settima.
0: Al contrario, Bosso ha scritto mai qualcosa per voi? Cioè vi è stato vicino anche dal punto di vista di una collaborazione stretta, nel senso di esiti musicali, con esiti musicali, voglio dire?
1: Dunque, la collaborazione stretta nasce in verità prima di questo passaggio su Rai 3, di questa trasmissione che è Storia della musica, perché il coro della Sosa, del quale io gli avevo parlato in una serie di conversazioni amicali, è sceso a Bologna a casa sua a provare insieme con lui, e siccome noi stavamo poi preparando un concerto per ricordare il coro dell'Armata Rossa che a Sochi era sprofondato con
0: L'aereo.
1: l'aereo nel mare, esattamente. Allora avevamo preparato tutto un concerto in onore del solo di repertorio di musica popolare russa, di cui il coro vantava, diciamo, alcuni brani nel suo repertorio. E però abbiamo detto: sì, il maestro del nostro coro, Roberto Garniga, disse: sì, io sono abbastanza sicuro del risultato, però mi piacerebbe farmi ascoltare da qualcuno che in termini di timbriche, di ritmi, di espressività è un po' uno specialista di quella musica, perché io non sono uno specialista di musica popolare russa. Allora chiese un consiglio ad Ezio. Ezio si mise a ridere e mi disse: guarda, mio padre ascoltava solo dischi del coro dell'Armata Rossa. Io per un certo periodo ho suonato solo Stravinsky e Shostakovich, e se non sai la musica popolare russa non puoi suonare quelle cose. Se vi fidate, vi ascolto volentieri. E lì facemmo un'altra prova, siamo scesi di nuovo a casa sua, dove condusse lui le prove per 3 ore e ci insegnò un sacco di cose della musica popolare russa e di altro, naturalmente. Dopodiché l'unico rammarico è che questo rapporto così fecondo, così fervido, così intenso dal mio punto di vista anche
0: Umanamente.
1: dell'amicizia personale, sì, sia durato così poco perché non abbiamo fatto tempo a fare anche altre cose che avevamo in mente.
0: Perché
1: Quindi,
0: avevate progetti in quel momento, in quel insomma.
1: beh, insomma, lui era un musicista tutto tondo, quindi componeva ascoltava e seguiva, come abbiamo raccontato fin qui, era certamente diciamo, un interprete a cui non mancava né l'originalità né la forza propulsiva. Quindi avevamo immaginato di poter lavorare ancora insieme su questo immaginario popolare che della musica di montagna aveva fatto un punto di riferimento, diciamo. Poi lui era molto legato e affascinato dalle timbriche del coro, dalle dinamiche del coro, quindi insomma di sicuro ci avremmo lavorato sopra ancora insieme, ma purtroppo non abbiamo fatto tempo.
0: Volevo chiedere, io so che lei è naturalmente legato, lei è presidente della SOSAT, credo, no?
1: Sì,
0: Sì, ecco appunto, quindi è
1: del
0: legato
1: coro, sì.
0: direttamente a questo aspetto, però come più in generale forse può raccontarci come tutto il territorio stia vivendo questa sorta di celebrazione durata per tutta l'estate, l'idea del legame con lo scultore Bruno Lucchi, ecco, tutto questo dà una dimensione quasi intima, quasi privata del tutto, mi pare di capire. Quasi come se il boss fosse uno di famiglia.
1: Beh, diciamo che in Trentino esso aveva avuto molti collegamenti, penso alla Val di Fiemme e diciamo, agli alberi, diciamo, agli abeti sonori della Val di Fiemme, penso ai suoni delle Dolomiti a cui lui aveva partecipato, penso al legame con noi, al legame con Bruno Lucchi, che è un legame invece di lungo periodo, perché con Bruno Lucchi si conoscevano ancora prima che lui si trasferisse a Bologna quando l'ho conosciuto io. E quindi, diciamo, in Trentino Est aveva un radicamento e molti amici. È stato persino in sede da noi quando è venuto per un concerto, poi si è stati insieme, abbiamo mangiato insieme nella nostra sede, quindi c'era un rapporto che andava al di là, insomma, di un rapporto semplicemente, come dire, musicale in senso stretto, ecco. E dal punto di vista personale, io considero l'incontro con Ezio Bosso uno degli incontri più significativi della mia vita e sicuramente degli ultimi anni.
0: Dal punto di vista musicale, invece, perché poi devo dire il ricordo umano che tutti hanno di Bosso è un ricordo molto appunto dolce, molto affettuoso, molto, tutti
1: Movente, sì.
0: ne parlano in questi termini, così eccetera. Dal punto di vista invece professionale, lei diceva prima, ci ha insegnato un sacco di cose. Per esempio, lui cosa era
1: Ma
0: capace di insegnare a un coro?
1: per esempio il valore del silenzio, il fatto che la musica nasce e continua nel silenzio, ci ha insegnato il valore dell'attesa negli attacchi, ci ha insegnato le dinamiche della musica popolare russa. Lui ci ha spiegato, per esempio, che nella musica popolare russa c'è questo ci sono queste accelerazioni improvvise perché bisogna correre per arrivare, e poi ci si rende conto che le distanze sono talmente grandi, sono talmente incolmabili che subentra lo sconforto, quindi i rallentamenti, quindi le accelerazioni, i ritmi accelerati, i ritmi invece diciamo più lenti che derivano da questa consapevolezza, sono tutte cose che ci ha insegnato lui.
0: Lui aveva ovviamente una formazione di base in orchestra, contrabbassista, quindi si sa che il contrabbassista ha anche all'interno di un'orchestra una visione molto complessiva del gruppo, naturalmente gestendo anche un po' questa parte ritmica. Però,
1: Certo.
0: ecco, a sentirla dire i cori russi, i cori immagino anche forse quelli vostri più tradizionali, più popolari, eccetera, mi viene in mente. Era curiosità, era evidentemente una persona, un musicista ovviamente a tutto tondo, ma dotato di una sana curiosità a 360 gradi.
1: Guardi, sì, il rapporto da questo punto di vista con Ezio nasce in questo modo. Quando io lo conosco, la prima volta che sapevo che ci saremmo incontrati, perché un amico ci ha fatto incontrare, eravamo a Bologna, in Piazza Santo Stefano, io mi portai lo spartito originale della Montanara. Ma più che altro me lo portai anche un po' per rompere il ghiaccio, nel senso che al di là della professionalità, diciamo, che io esercitavo a Bologna, questo aspetto invece che per me era di passione, diciamo, non professionale in senso stretto, era uno degli elementi che potevano essere di comune, diciamo, di terreno comune. E gli dì questo spartito dicendo le altre cose, io a Trento faccio, sono presidente di questo coro, eccetera. E lui prese questo spartito e se lo infilò sotto le gambe in carrozzella e non disse niente. Poi ci vedemmo un'altra volta e poi invece la terza volta, quando ci siamo rivisti, a un certo punto mi guarda e comincia a sorridere e dice: "Ma io non mi sono mica dimenticato, sai, della Montanara, raccontami un po' del coro, perché questa cosa mi incuriosisce e vorrei conoscerlo". E da lì nasce questo rapporto di conoscenza che si nutre di frequentazioni a casa sua, talché noi qualche tempo dopo abbiamo preso un pullman e siamo scesi per la prima volta a casa sua a provare insieme. Lui ci ha ascoltato e ha cercato di entrare, insomma, nella logica del coro, nelle dinamiche del coro, perché gli era incuriosito e gli piaceva la passionalità che il coro esprimeva. Lui era un musicista che veniva dalla professionalità musicale, un allievo di Abbado, insomma, un musicista diciamo che proveniva dai quartieri alti. Lei deve tener conto che i coristi in larga parte non conoscono la musica, quindi cantano a orecchio.
0: Certo.
1: L'idea di questa passione che metteva insieme sentimenti, musica e li trasformava dentro a uno stare insieme come quello del coro era un elemento che lo affascinava.
0: Come avete scelto i brani per questo concerto, ricordo, per questo concerto omaggio che dopodomani sarà approvato?
1: Ma dunque, noi intanto abbiamo scelto questa formula della prova aperta perché era una formula cara ad Ezio.
0: Ma prova aperta che presuppone poi un concerto a seguire, immagino.
1: Sì, no, certo, è una prova concerto, per cui su almeno un paio di canzoni è una prova in senso stretto, cioè il maestro può riservarsi di fermare, di riprovare, di far capire come è costruito
0: Certo.
1: un pezzo, di smontarlo e di far capire alla gente come si lavora e come si costruisce. E questo era nella logica di Ezio e nella logica, se si vuole, di che storia è la musica, cioè fare entrare dal di dentro, diciamo, dell'architettura musicale la gente che ascolta, e poi naturalmente un omaggio che sarà un omaggio in larga parte con pezzi del repertorio nostro tradizionale che lui conosceva bene e che avevamo anche cantato con lui, sicuramente almeno un pezzo del repertorio russo che dedicheremo, insomma, adesso sicuramente.
0: E questo è immagino, un tipo di omaggio, progetto, ricordo che voi volete portare avanti nel tempo, cioè non si esaurisce nell'iniziativa di quest'anno, ma credo che per voi l'esempio di Bosso rimanga un esempio da portare avanti, da custodire per un po', insomma, così come parte integrante della storia della SOSAT.
1: Ma certamente per noi l'incontro con Ezio è stato un punto fondamentale nel nostro percorso musicale ed umano. Non abbiamo mai sino a qui usato una sistematicità nel ricordo. Abbiamo dedicato a lui dei concerti, abbiamo dedicato a lui dei pezzi. Quando Bruno Luchi mi ha detto che voleva fare questa cosa, io ho aderito subito e diciamo con entusiasmo alla cosa.
0: Ho
1: Quindi non
0: letto
1: ci
0: che ci
1: siamo
0: sono, mi
1: dati
0: scusi se la
1: delle.
0: interrompo, cioè, ho letto che ci sono anche delle
1: Prego.
0: foto di Bosso, ma sono foto che riprendono Bosso o foto fatte da Bosso? Io questo non l'ho capito.
1: No, sono foto fatte da Fabio Lucchi, da Bruno Lucchi,
0: Ah, ecco, quindi anche
1: a Ezio
0: fotografo in
1: Costa.
0: questa
1: Sì,
0: circostanza, diciamo, oltre che scultore, certo.
1: perché Bruno, esatto, perché Bruno è un artista tutto tondo e quindi sa lavorare le immagini, ce ne sono alcune di molto belle, di molto intense, quindi ha costruito questa mostra con le sue fotografie e noi cantiamo tra le fotografie di Ezio, insomma, quindi sarà un bel momento. Non ci siamo dati una sistematica, cioè non abbiamo detto tutti gli anni faremo un giorno questa cosa qui, perché il rapporto con Ezio è nato in maniera così spontanea e così, diciamo, al di fuori degli schemi. Che è bene che rimanga così anche dopo, in
0: Certo.
1: qualche modo, però questo come impegno, diciamo, nostro di dedicare una cosa ogni anno Ezio è un punto fermo, diciamo così.
0: Lei che sul posto che tipo di partecipazione ha visto? Dico, non soltanto ovviamente il vostro e dopodomani, ma anche per tutta quanta l'iniziativa. Cioè, voglio dire, c'è ancora un, immagino proprio di sì, ma insomma un pubblico affettuosamente legato al ricordo di Bosso.
1: Ma certamente sì, perché Ezio è stata una figura di confine, o come dico io, mi piace dirlo e vorrei essere capito per il verso giusto, è stata una dismisura. Cioè, Ezio è stato un grande uomo di musica, ma era anche uno che riusciva a catturare, diciamo, o a calamitare un'attenzione interiore, una capacità di movimento interiore non banale. E quindi ha suscitato intorno non solo l'ammirazione per quanto è riuscito a fare in campo musicale, sia in termini di composizione o anche certe interpretazioni beethoveniane che sono memorabili, a mio dire, di Ezio, ma anche per come si è rapportato con il pubblico, con la gente lo ha molto nel cuore e delle volte mi sorprende, o come dire, mi sorprendo a sorprendermi di quanto ancora rimanga dell'umanità che grazie alla musica è riuscito a seminare.
0: Benissimo, io allora nel ringraziare Andrea Zanotti, presidente della SOSAT, voglio anche ricordare che dopodomani alle Vico Terme alle 20:30 ci sarà questa prova concerto dedicata a Ezio Bosso, amico della SOSAT, amico delle Vico Terme, ma tutto il territorio e in tutto un periodo lungo, quello dell'estate 2026, ha voluto accudire il ricordo di Ezio Bosso anche attraverso questa mostra naturalmente che abbiamo citato e che continuerà. Immagino ancora questa mostra che, come diciamo un attimo fa, ha portato le opere di Bruno Lucchi, stabilendo una sorta di legame, ancora ristabilendo una sorta di legame tra lo scultore trentino Bruno Lucchi e Ezio Bosso, ma direi più in generale tra Ezio Bosso e questo territorio trentino. E dunque ecco che assume un senso molto particolare questa prova concerto di dopodomani. Ci lasciamo, Andrea Zanotti, con un ascolto del vostro coro. Che canta La Rosa delle Alpi, un brano tradizionale rielaborato da Franco Sartori. Grazie per essere stato con noi, Andrea Zanotti.
1: Grazie a voi, grazie
0: Arrivederci.
1: dell'invito.

Si intitola La Rosa delle Alpi, questo canto tradizionale trentino, rielaborato da Franco Sartori, compositore trentino anche lui, vissuto tra il 1892 e il 1965. Noi l'abbiamo ascoltato dal coro della SOSAT, il coro trentino della SOSAT, che appunto dopodomani ricorderà Ezio Bosso, con il quale ha collaborato e con il quale ha stabilito anche un percorso di vita molto proficuo, dicevo, ricorderà Ezio Bosso con una prova concerto a Levico Terme. E adesso apriamo il secondo cartellone di serata. Il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, ci riporta a Londra. Non alla Royal Albert Hall stavolta, ma alla Barbican Hall, con un concerto registrato lo scorso 10 maggio. Un concerto che ha al centro della scena la London Symphony Orchestra, diretta dal suo direttore principale, che è Antonio Pappano. Antonio Pappano lo conosciamo benissimo, per fortuna. E lui a Londra ha spiccato il volo, potremmo dire, come direttore musicale alla Royal Opera House Covent Garden dal 2002 per 20 anni praticamente. Poi è stato per quasi 20 anni, 18 anni, dal 2005 al 2023, qui a Roma come direttore musicale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oggi appunto il direttore principale della London Symphony Orchestra, con la quale in realtà collabora da 30 anni, perché la prima volta che è salito sul podio della London Symphony Pappano era nel 1996. È, come dicevamo, come ho detto, credo forse ieri, una serata molto British, perché abbiamo ascoltato la Scottish Orchestra prima, la BBC Scottish Symphony Orchestra, siamo stati ai Proms, e adesso un concerto alla London Symphony con un compositore inglese ad aprire il programma, perché il primo brano che ascolteremo è la Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten. E la Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten ha una storia molto curiosa, perché innanzitutto è un pezzo giovanile che Britten ha scritto a 27 anni nel 1940, è forse il pezzo che segna la fine della fase giovanile e con la sua piena maturità di scrittura introduce invece alla parte sicuramente a quella, a un'altra fase della carriera di Britten stesso. E poi ha una storia curiosa, perché in realtà nasce come commissione che a Britten arriva al British Council perché possa realizzare un grande evento celebrativo in un paese straniero, che non gli viene specificato. Britten accetta questa commissione, però chiede di poter avere piena di poter perché possa realizzare un grande evento celebrativo in un paese straniero, che non gli viene specificato. Britten accetta questa commissione, però chiede di poter avere piena di poter avere piena libertà.

Quindi Britten in realtà stava già scrivendo, come viene a sapere questa cosa, e che cosa sta scrivendo? Una sinfonia da Requiem che lui dedica ai suoi genitori morti pochi anni prima. Un brano poco celebrativo, certamente più vicino alle posizioni pacifiste del compositore che invece a quelle dell'imperatore del Giappone che in quel momento è impegnato peraltro in vari conflitti. E quando finalmente Britten consegna il lavoro, si vede poi recapitare una lettera dal Giappone dove viene scritto il fratello del primo ministro giapponese, scrive una lettera dove dice: "Temiamo che il compositore non abbia assolutamente compreso i nostri desideri. Oltre ad essere una musica puramente religiosa di tipo cristiano, ha un tono malinconico che la rende inadatta ad essere eseguita in occasione di una simile nostra celebrazione nazionale." Risultato: sarebbe stata presentata a New York alla Carnegie Hall nel 1941 e in Giappone sarebbe arrivata solo 15 anni più tardi. Peccato per i giapponesi, ma insomma, speriamo che Britten sia stato pagato lo stesso. A noi resta questa bella sinfonia da Requiem, opera 20, che adesso ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Sono tre le parti che la compongono. Prima un lacrimosa con indicazioni dinamiche andante ben misurato, poi Dies Irae, allegro con fuoco, e poi Requiem Aeternam, andante molto tranquillo. Dura circa 21 minuti, sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten, London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten in tre parti, Lacrimosa, Dies Irae, Requiem Aeternam, scritta nel 1940, dunque opera di un autore 27enne. All'epoca l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. E adesso la seconda parte, anzi non è la seconda parte, in realtà la seconda parte di questo concerto noi l'ascolteremo domani alle 23 e comprende e include la sesta Sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, dunque un programma molto lungo, perché invece in questa parte che trasmettiamo stasera c'è ancora spazio per la Sinfonia numero 2 di Leonard Bernstein, The Age of Anxiety, scritta nel 1949, l'ascoltiamo ancora naturalmente da London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, ma qui c'è un solista, l'intervento di un solista. Sebbene si tratti di una sinfonia, in realtà questa nasce come sinfonia per pianoforte e orchestra per scelta dello stesso Bernstein, e il pianista è Denis Kazukin. Denis Kazukin è un pianista russo che ha conquistato fama importante internazionale dopo il primo premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nel 2010, quando aveva 23 anni, ha vinto Kazukin, e da quel momento ha cominciato naturalmente a imporsi sulla scena internazionale affiancando orchestre importanti come quella, appunto, come la London Symphony Orchestra di cui stiamo parlando stasera, ma anche la Chicago Symphony, l'orchestra del Concertgebouw, la Staatskapelle di Berlino. È ospite di grandi festival, proprio come i BBC Proms, per esempio, il Festival di Verbier. Ecco, e tra l'altro anche un'intensa attività cameristica. Kazukin, scegliendo partner di grande livello, mi riferisco per esempio a Janine Jansen oppure a Leonidas Kavakos, quindi stiamo parlando di un pianista che evidentemente è molto accreditato a livello internazionale, sia in ambito sinfonico sia in ambito cameristico. Del resto è un pianista ancora giovane, ma è arrivato ai 40 anni proprio da pochissimo, e quindi già sulla soglia di una maturità piena per quello che riguarda ovviamente il livello interpretativo. E, per quanto riguarda il lavoro che stiamo per ascoltare, The Age of Anxiety di Bernstein, nasce nel 1949, o meglio nasce un po' prima, perché Bernstein ci ha messo un po' a scriverlo. L'idea è del 47, quando Bernstein lesse per la prima volta il poema, appunto, di Winston Hugh Oden, The Age of Anxiety, appunto. Ed era sostanzialmente il poema di un uomo alla ricerca della fede in un mondo privo di fede. Questa cosa aveva conquistato Bernstein, che decise di farne una trasposizione musicale. Quello era un periodo in cui Bernstein era già un compositore molto molto importante, oltre che un direttore d'orchestra importante, quindi era richiesto in tutto il mondo, e allora cominciò a dedicare a questa sinfonia numero 2 un po' i ritagli di tempo, e lui stesso poi avrebbe spiegato la composizione di questa sinfonia aveva assunto un carattere compulsivo. Ci lavorai senza sosta a Philadelphia, a Richmond, a Tel Aviv, sugli aerei, nelle hall degli hotel, ovunque. Comunque, in 2 anni completò la sinfonia, 1949 a New York, e 3 settimane dopo la definizione dell'ultima nota, diciamo così, l'8 aprile, la sinfonia fu finalmente eseguita a Boston con il compositore come solista al pianoforte. E, lui la chiama sinfonia, l'abbiamo detto, ma The Age of Anxiety in realtà si discosta molto da quella che è la forma tradizionale della sinfonia, perché non è la classica opera in 4 movimenti, solo orchestrale, invece prevede, come abbiamo detto, il pianoforte solista, e poi è divisa, per quanto riguarda la struttura è divisa in 6 sottosezioni, in questo rispecchiando il testo letterario di Oden da cui trae spunto. E queste 6 sottosezioni sono suddivise equamente in 2 parti che poi vengono eseguite senza pausa. Quindi in realtà la prima parte è data da 3 numeri, il prologo, le 7 tappe. La seconda parte da altri 3 numeri con perfetta simmetria, che sono il canto funebre, la maschera, l'epilogo. Quindi 6 sottosezioni in 2 parti eseguite senza soluzione di continuità. Così nasce la sinfonia numero 2, The Age of Anxiety,
dal poema di Winston Hugh Oden per pianoforte e orchestra di Leonard Bernstein. L'ascoltiamo nella rilettura della London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, il pianista è Dennis Kazukin.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety di Leonard Bernstein, tratta dal poema omonimo di ispirata dal poema omonimo di Winston Hugh Oden, una sinfonia per pianoforte e orchestra, questa di Bernstein. Il pianista era Denis Kazukin, pianista russo, il direttore d'orchestra era Antonio Pappano, sul podio della London Symphony Orchestra. Ed era questo il secondo e ultimo pezzo di questa prima parte di concerto della London Symphony Orchestra, registrato al Barbican Hall di Londra il 10 maggio del 2026, perché la seconda parte del concerto

con la sinfonia numero 6 patetica di Tchaikovsky andrà in onda domani alle 23. E intanto comunque i cartelloni, lo ricordo, sono sempre ascoltabili sul sito per 10 giorni, questo vale per quanto riguarda la puntata di stasera, sia per questo concerto della London Symphony Orchestra sia per quello precedente in diretta della BBC Scottish Symphony Orchestra. Adesso dunque siamo a circa 24 minuti dalla fine di questa puntata e dunque resta il tempo, dopo la chiusura di questo secondo cartellone Festival dei Festival, resta il tempo per ascoltare ancora musica. E vogliamo adesso prendere in considerazione un CD che è uscito per Suonare Records da poco e che festeggia in qualche modo il premio Regina Elisabetta 2025, conquistato, il primo premio conquistato da Ettore Pagano, violoncellista romano di 23 anni, al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nello scorso mese di maggio, precisamente la notte tra il 30 e il 31 maggio, primo premio nella categoria violoncello, ed è la prima volta nella storia che un musicista italiano è arrivato sul gradino più alto del podio per questo concorso, superando naturalmente una agguerritissima schiera di concorrenti da tutte le parti del mondo. In questo disco di cui vi dicevo, Ettore Pagano suona in duo con Monica Cattarossi al pianoforte, e ci sono pagine di Debussy, Paganini, Rossini e César Franck. E noi cominciamo proprio da César Franck, facendo ascoltare l'Allegro dalla sonata in La maggiore. E di Pagano ve ne accorgerete facilmente, ma molti lo conoscono già naturalmente, si può apprezzare veramente la sicurezza dei mezzi tecnici che ha, e anche una grande personalità musicale, grande se riferita ai suoi 23 anni. È davvero un piacere vedere e sentire suonare Ettore Pagano. In questa circostanza lo sentiamo soltanto nella sonata in La maggiore di César Franck. Questo è l'Allegro, ovvero il secondo movimento. Ettore Pagano, violoncello, Monica Cattarossi, pianoforte.

Era l'Allegro dalla sonata in La maggiore di César Franck, qui per violoncello e pianoforte. In realtà questa sonata è originariamente scritta per violino, l'aveva scritta César Franck come dono di nozze per un violinista, ma poi esiste anche in versione con il violoncello, in una trascrizione di un famoso violoncellista dell'epoca di César Franck, ovvero Jules Delsarte, una trascrizione che lo stesso César Franck aveva approvato in vita. E dunque qui l'abbiamo ascoltata da Ettore Pagano, violoncellista, Monica Cattarossi, pianista. Anche Monica Cattarossi è una camerista di grande esperienza e sono, se parliamo di violoncellisti, sono molti quelli con i quali Monica Cattarossi ha stretto collaborazioni importanti, Enrico Dindo, ma anche Antonio Meneses, ancora Rocco Filippini, per parlare di musicisti che non ci sono più, ma che hanno rappresentato un momento importantissimo della storia della musica da camera italiana. E un dato in più aggiungo a quanto dicevo prima su Ettore Pagano, vincitore del concorso Regina Elisabetta qualche mese fa. Quando ha inciso questa sonata e questo disco di cui stiamo parlando, Ettore Pagano di anni ne aveva 19, adesso ne ha 23. E quello che però vi stiamo facendo ascoltare è l'approccio al discorso, appunto, all'esecuzione di un ragazzo di 19 anni, quindi questo aggiunge ancora maggiore interesse al cimento, possiamo dire così. Adesso ascoltiamo un brano di grande virtuosismo, un brano di Niccolò Paganini, Introduzione e variazioni sul tema Dal tuo stellato soglio, dal Mosè di Rossini. Anche questo nasce per violino, noi l'ascoltiamo naturalmente nella versione per violoncello e pianoforte da Ettore Pagano e Monica Cattarossi.

E abbiamo ascoltato ancora una volta Ettore Pagano al violoncello con Monica Cattarossi, pianista, e questo era un brano di Niccolò Paganini, Introduzione e variazioni dal Mosè di Rossini, dalla preghiera appunto del Mosè di Rossini, in cui Pagano può mettere a frutto questa tecnica da virtuoso, questa grande sicurezza dei propri mezzi. Insomma, è un violoncellista molto molto interessante. Non a caso ha vinto un premio tanto importante soltanto qualche mese fa, maggio 2026. Era l'ultimo ascolto di questa puntata di martedì 8 settembre 2026 di Radio 3 Suite. Voglio ricordarvi che la trasmissione è realizzata da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. E questa sera alla console si sono alternati Fabio Melis e Luca De Ioris. Il regista Attilio Fortunato vi saluta naturalmente insieme a me. Noi vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata di Radio 3 Suite. Anche domani tanta musica, anche domani i Proms, anche domani Pappano con la London Symphony Orchestra. Insomma, vale la pena seguire un'altra puntata di Radio 3 Suite domani, mercoledì 9 settembre. Buonanotte da Stefano Valanzuola.

0: È un blues toscano, un blues viscerale, il buio dentro me che arriva dalle canzoni di un poeta musicista di Pratomagno, siamo tra Firenze e Arezzo, tra il Casentino e Valdarno. Si chiama Stefano Donato e il suo primo album è pubblicato da Materiali Sonori, si intitola Canzoni dallo Scaleo, un titolo da prendere alla lettera perché Stefano Donato, oltre al bluesman, è anche artigiano dell'edilizia, cioè, come scrive lui, un imbianchino, e molte delle sue canzoni sono nate proprio su uno scaleo che è strumento di lavoro ma anche di ispirazione, dove pensare a bozzare blues d'amore, di rabbia, di vita. Con lui in questa avventura qua e là nei brani troviamo l'esperto bassista e produttore Arlo Bigazzi, il tastierista dei Negrita Guglielmo Ridolfo Gagliano e il virtuoso chitarrista di origine tedesca Ulrich Sandner. E il titolare Stefano Donato, voce e armonica, allora da Canzoni dallo Scaleo ascoltiamo anche Come un serpente.
1: Hai partorito un pensiero, l'hai affogato in un sospiro, e ti rigiri nel tuo letto

0: e dai blues toscani prodotti dalla Materiali Sonori, firmati dal poeta e musicista Stefano Donato, siamo atterrati sulle multiforme canzoni incise da Marco Del Bene, producer elettronico conosciuto anche con l'alias MKDB, musicista che compone tanto per il cinema, per performance audiovisive, che segue un percorso elettronico sperimentale e che ora ha aggiunto un tassello nuovo al proprio percorso artistico pubblicando un album di canzoni, o meglio una sorta di concept album che usa il formato canzone a tutto tondo, dal blues alle ballad, dal pop al rap, ad urgenze sonore più aggressive. L'album si intitola Osaka I Dance, pubblicato dalla propria etichetta, la Instant Crush Records, che Marco Del Bene ha messo in piedi insieme a Gianluca Torresi. I temi che attraversano le canzoni sono legati ad uno stupore sgomento per il continuo susseguirsi di guerre, per il riarmo mondiale, per l'escalation di violenza, autoritarismo e nazionalismo a cui stiamo assistendo in questi tempi moderni e tecnologici. Una perdita di umanità che Marco Del Bene affronta nel suo disco Osaka I Dance con la collaborazione vocale di Sofia DB, un disco dal quale abbiamo già ascoltato I Peace, e continuiamo a sfogliarlo arrivando anche per contrasto a questa Mundos Rotos, Marco Del Bene aka MKDB.
1: Mundos Rotos, giants and tyrants on the throne. Boys don't move, we still breathe.
2: Skyscrapers of money.

E dalle urgenze del produttore elettronico Marco Del Bene alle prese con il formato canzone, qui nella notte di battiti è arrivato il nuovo disco di Cecilia, cantautrice, arpista torinese che ha firmato il terzo album, si intitola Edelweiss Eulogy. E abbiamo già ascoltato la prima traccia, Prairie, e abbiamo così già potuto apprezzare, intravedere l'idea di canzone di Cecilia, cioè attraversare folk e melodie di stampo tradizionale con il proprio approccio contemporaneo, a tratti cameristico probabilmente, questo arriva dalla sua formazione classica, un racconto sonoro etereo e materico allo stesso tempo, un lavoro spontaneo registrato in presa diretta con un organico di flauto, tromba, tastiere, chitarra e batteria a muoversi intorno alla centralità di arpa e voce. Questa è Gifts, Cecilia.

Edelweiss, Eulogy, il nuovo disco di Cecilia, artista e cantautrice torinese che con il proprio strumento d'elezione, l'arpa, attraversa il formato canzone e ne dà una propria visione, come dicevo, piena di dualismi, celestiale e concreto, gioioso e scuro. Viene descritto un universo meraviglioso di natura, di stelle alpine che attende l'apocalisse. Danilo Pastore, Rebecca Viora, Luca Benedetto, Carlotta Sillano e Filippo Cornaglia, le musiciste e i musicisti che accompagnano Cecilia, voce e arpa, così come il Vox Viva Ensemble presente nella title track Edelweiss Eulogy, il lavoro pubblicato dalla label Maya e dedicato al batterista e compositore della scena torinese scomparso prematuramente, Alan Brunetta. Folk che ora arriva dalla terra madre, potremmo dire così, cioè dall'Inghilterra e dall'album d'esordio di un trio, si sono chiamati Hebble, e le loro ballate affondano le radici nelle tradizioni musicali inglesi, scozzesi, irlandesi e anche italiane, che c'è un riferimento alla pizzica di San Vito dei Normanni. Usiamo il suono profondo del tamburo, quello avvolgente del violoncello, la brezza leggera della chitarra e del buzuki, e poi mandolino e bodhran. Tutti e tre i componenti cantano. Questa è la loro Ordinary Man, Hebble.

e dal classico folk inglese del trio Hebel siamo felicemente atterrati in Brasile con Nils Acosta, o meglio abbiamo incontrato le cantigas della cantante e compositrice brasiliana di Salvador de Bahia, che da una ventina d'anni è approdata a sua volta in Emilia Romagna, Bologna e in particolare negli ultimi anni agita la scena con un ottimo quartetto stabile formato da Daniele Santimone, chitarre e basso, Roberto Rossi, batterie e percussioni, e Maurizio Piancastelli, tromba ed elettronica. Cantigas è anche il titolo del nuovo album di Nils Acosta, è il secondo che pubblica per la label della provincia di Ravenna, Brutture Moderne, ed è un album ricchissimo di suoni, di lingue, di spiritualità. Le cantigas sono canti sacri tramandati oralmente che rappresentano un ponte di comunicazione diretto con le divinità Yoruba, Orisha. E ogni brano del disco rappresenta un orisha. Abbiamo già ascoltato la forza evocativa tradizionale di Ogum Suite, una protezione per affrontare le avversità della vita, e ora ci affidiamo a Oxum, l'orisha femminile dell'acqua dolce. Cantigas il disco, qui al sintetizzatore si aggiunge Alfonso Santimone, la titolare alla voce Nils Acosta.

Swamp Demon, brano tratto da Sunset to Dawn, disco uscito nel 1974 su Muse Records a nome di Kenny Barron, pianista di Philadelphia, un musicista che ha attraversato la storia del jazz da protagonista, anche se spesso in gruppo a nome di altri. Ha suonato con musicisti molto importanti come Dizzy Gillespie, Yusef Lateef, Freddie Hubbard e Stan Getz. Sunset to Dawn è il suo debutto, un disco che spazia tra le diverse forme jazz che convivevano negli anni 70, si va dal post-bop al soul jazz, al jazz funk elettrico di ispirazione davisiana. Abbiamo ascoltato Kenny Barron al pianoforte elettrico, alla testa di un bel quintetto, con Bob Cranshaw al basso elettrico, Freddie Waits alla batteria, Richard Landrum conga e percussioni, Warren Smith vibrafono e percussioni. Il debutto di Kenny Barron è stato ristampato dalla Time Traveler Recordings, un'etichetta neonata che appunto si occupa e si occuperà di ristampe. Noi proseguiamo con un altro disco del catalogo di Muse Records che viene ristampato da Time Traveler Recordings, ovvero Cosmos Nucleus a nome di Carlos Garnett.

Ed è proprio il suono degli anni 70, un suono molto comunitario, un suono che voleva parlare alle persone e in questo caso che metteva insieme le varie anime della musica nera degli anni 70, dal funk al soul allo spiritual jazz. In questo disco che abbiamo ascoltato, registrato nel 1976 dalla sassofonista panamense Carlos Garnett, una produzione importante, visto che Garnett è alla testa di un ensemble di 26 elementi con alcuni musicisti di spicco come i trombettisti Roy Campbell e Ahmed Abdul-Malik, come il trombonista Clifton Anderson e il bassista Cecil McBee, e al pianoforte elettrico c'è anche Kenny Kirkland. Questo disco, Cosmos Nucleus, dal quale abbiamo ascoltato Mystery of Ages, è uno dei dischi del catalogo Muse che viene ristampato da Time Traveler Recordings, una nuova avventura dell'onnipresente Zev Feldman, un produttore discografico, soprannominato anche Jazz Detective perché spesso lavora su materiali inediti, ma non sempre, perché come in questo caso si tratta piuttosto di far rivivere un catalogo, di rilanciarlo, di restaurarlo, dandogli una nuova veste. Stiamo parlando appunto del catalogo Muse Records. E allora da questo stesso disco vi proponiamo un altro ascolto, un brano intitolato Kafira.

Kafira, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che esaltava le prodezze solistiche e espressive, liriche del sassofonista Carlos Garnett. È stato ristampato uno dei dischi che lui pubblicò per l'etichetta Muse Records, il cui catalogo viene in parte ristampato oggi dalla Time Traveler Recordings. Carlos Garnett, un musicista panamense, autodidatta, che era stato influenzato da musicisti come James Moody, Paul Desmond e Zoot Sims, tra gli altri sassofonisti, che poi si trasferisce da Panama a New York, dove naturalmente amplia i propri orizzonti e poi ha una serie di incontri e di collaborazioni di lungo corso abbastanza importanti, come quelle con Freddie Hubbard, Art Blakey and the Jazz Messengers, Andrew Hill, Charles Mingus, Miles Davis e Pharoah Sanders. Questo il percorso di Carlos Garnett, che comunque pubblicava appunto anche dischi a suo nome, compreso questo Cosmos Nucleus. E noi continuiamo a esplorare il catalogo della Muse Records con tre dischi che vengono ristampati dalla Time Traveler Recordings. Abbiamo detto, questa è un progetto di ristampe che non verrà dedicato solo al jazz, ma piuttosto accoglierà il lavoro ristampato con cura di alcuni heritage artists, anche in ambiti diversi. Ed è interessante questa definizione, heritage artists, come artisti, diciamo, che fanno parte del patrimonio culturale di un paese. In questo caso, naturalmente, stiamo parlando degli Stati Uniti. Comunque sia, noi proseguiamo con un altro disco. Siamo sempre in quegli anni, negli anni 70. Del resto, la Muse Records è stata fondata da Joe Fields nel 72, e tra i dischi del suo catalogo troviamo questo The Free Slave, registrato negli anni 70 dal batterista Roy Brooks in quintetto, e il brano che ascoltiamo si intitola Will Pan's Walk.

Woody Shaw alla tromba, George Coleman sax tenore, Hugh Lawson pianoforte, Cecil McVie al basso e Roy Brooks alla batteria. Si sentiva anche nell'audio di questa registrazione dal vivo la complicità dei musicisti mentre suonavano in un locale a Baltimora, registrazione effettuata al The Left Bank Jazz Society il 26 aprile del 1970, uscita questa registrazione con il titolo The Free Slave per la Muse Recordings e a nome di Roy Brooks, del batterista Roy Brooks, e ora ristampata dall'etichetta Time Traveler Recordings, un'etichetta che ristampa tre dischi del catalogo Muse: The Free Slave, questo che abbiamo ascoltato a nome di Roy Brooks, Sunset to Dawn di Kenny Barron e Cosmos Nucleus di Carlos Garnett. E ora proseguiamo sempre con un'altra ristampa. Gli anni sono più o meno gli stessi, il suono cambia un po', e in questo d'altra ristampa c'è ancora lo zampino di Zev Feldman, questa volta per l'etichetta Resonance Records, un'etichetta che ha ormai un catalogo molto ampio di ristampe e soprattutto di inediti. Questo che vi facciamo ascoltare non è un inedito, ma è un'edizione speciale, un'edizione estesa. Allora noi iniziamo ad esplorare questo jazz fortemente influenzato dalla musica brasiliana, a partire da questo brano che è firmato da un musicista come Milton Nascimento e si intitola Clove and Cinnamon, ovvero cravo e canela.

Il Brasile più che evocato in questo brano, in tutto il disco pubblicato dalla Charlie Rouse Band, un disco intitolato Cinnamon Flowers, che però viene ristampato in una edizione estesa. L'originale era stato pubblicato nel 77 per l'etichetta Douglas Records, etichetta del produttore Alan Douglas, che aveva l'abitudine di rilavorare in modo importante le registrazioni che gli venivano affidate, così come aveva fatto con quelle del chitarrista Jimi Hendrix, così fece anche con questa registrazione del sassofonista Charlie Rouse, un musicista noto ai più per aver suonato lungamente con Thelonious Monk, ma che appunto qui abbiamo ascoltato alla testa di un ensemble nutrito di musicisti che comprendeva anche il trombettista Claudio Roditi, il pianista Don Salvador, il bassista Ron Carter e il batterista Portinho, tra gli altri. Questa versione, che è stata ristampata dalla Resonance Records, ci offre non solo questa versione originale, così come abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Clove and Cinnamon, ma ci riporta lo stesso disco per intero, così come era stato inizialmente registrato dal produttore George Klaben, che è attualmente co-presidente e anche fondatore di Resonance Records, che ristampa questo disco. Era stato lui a registrare il gruppo di Charlie Rouse e la differenza di suono si sente. Allora, ascoltiamoli con questo brano intitolato Backwards Echo, The Charlie Rouse Band.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne e sole di Cesare Pavese. Nona puntata.
2: Beccuccio era comunista e mi disse che aveva fatto la guerra. Gli avevo chiesto se era stato soldato. Sono stato in Germania, mi disse. Allora pensai a Carlotta, se era ancor viva e se mai più le sarebbe toccato di svegliarsi un mattino come me a una finestra di Valsalice davanti a quegli alberi. Abbiamo anche il tram, disse Beccuccio. Scese a pagare e non facemmo colazione. Il padrone in mutande e gilet ci guardò passare senza dir nulla. Io pensavo che le cose importanti succedono sempre dove una non crederebbe. Un alberguccio miserabile, una stanza col catino, lenzuola da entrarci al buio. Fuori Beccuccio fumava nel primo sole.

Rientrai in albergo sola. Non ero stanca, ero calma e contenta. Beccuccio mi aveva capita, non aveva insistito per accompagnarmi. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi: «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi: «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento e guardarmi dentro gli occhi.

Bianca e Mariella erano andate alla messa per una nobildonna loro parente, morta da poche settimane. La chiesa, la sapevo, era la crocetta. Uscii passo passo sui viali che mettevano le prime foglie in quei giorni e pensavo ai boschetti di Valsalice. Arrivai alla crocetta che la funzione era finita. C'erano ancora il cartello bianco e nero e i paramenti mortuari sulla facciata della chiesa. Lessi il nome della morta. Era stata una terziaria, una mezza monaca. Un gruppo di ragazze e signore cianciavano salendo su una grossa automobile nera. Qualcuno mi aveva detto che l'inferriata che chiudeva quelle colonne in cima ai gradini era stata fatta coi soldi di un lascito perché i mendicanti non entrassero sotto il colonnato. Una donna seduta a un cesto sui gradini vendeva violette.

Non so perché pensai di entrare. Dentro la chiesa era freddo e in fondo un sacrestano spegneva le ultime candele. Mi fermai in piedi vicino a un pilastro. Tutte le chiese sono uguali. Fiutai odore di incenso e di fiori guasti. Pensai che anche i preti si intendevano di arredamento, ma a loro non costava fatica. Era sempre lo stesso. La gente ci veniva comunque. Due donne uscirono dall'ombra, Rosetta e sua madre. Ci salutammo con un cenno. Sulla porta toccarono l'acqua santiera e si segnarono. La madre era in pelliccia col velo nero. Fuori ci salutammo e Rosetta mi disse di accompagnarle fino a casa, due passi. Parlottammo così del più e del meno. La madre mi fece i complimenti per il negozio. Teneva in mano il libricino nero. Nonostante la pelliccia aveva un'aria casalinga e anche parlando si stupiva di tutto, sospirava. Si fermarono davanti al cancello di una villetta coperta d'edera. «Venga a trovarci», disse la madre. «La casa è piccola, ma lei scuserà». Rosetta taceva, poi disse che accompagnava me fino al tram. La madre disse «Non tardare, la affido a lei». Ci allontanammo sul piccolo viale. Mi informai di Momina e Mariella. Chiesi se c'era molta gente. «Non trova», disse Rosetta, «che fare nello stesso modo funerali, battesimi e nozze è una cosa ingiusta. Capisco sposarsi o anche nascere. C'è chi ci si diverte e vuol parlarne, ma chi muore dovrebbe essere lasciato solo. Perché tormentarlo ancora?» «Qualche morto ci tiene», le dissi. «Una volta almeno i suicidi li seppellivano di nascosto». Io non risposi, camminavo. Dissi a un tratto, «Non tormentiamoli anche noi». Quando ci fermammo sull'angolo, dissi, «Rosetta, lei vuole bene a sua madre?» «Suppongo di sì», brontolò. «Perché sua madre gliene vuole molto», dissi. «Guardi i fiori su quell'albero, sembrano fiocchi di tulle bianco». Quel pomeriggio rividi Becuccio. Era salito su una scala per attaccare un lampadario e parlammo dall'alto in basso della lampada. Rividi Febo e stavamo sfogliando fotografie nel salone quando mi accorsi che Becuccio era entrato senza rumore. Mi salì al viso un'ondata di sangue e mi tremarono le ginocchia. «Che c'è?» balbettai. Ma Becuccio tranquillo disse che sotto mi cercavano. Era Morelli con certe signore che venivano a visitare i lavori. Li misi in mano di Febo e scesi a parlare con gli elettricisti. Ormai da un giorno all'altro poteva arrivare Madame, la valanga dell'inaugurazione staccarsi. Becuccio su e giù per la scaletta mi strizzò l'occhio come a dire «faccio io». Febo, Morelli e le signore se ne andarono presto, invitandomi a un tè. Dissi di no che restavo. Restai per provare Becuccio. Nelle sale vuote, qualcuna in penombra, qualcuna accecante, mi aspettavo a ogni passo di vedermelo comparire davanti. Invece lo trovai sulla porta, che si infilava la giacca. «Va a casa, Becuccio?» «Ah, è qui», disse lui. «Prende il vermouth». Andammo al caffè di fronte, dove eravamo entrati il primo giorno. La cassiera mi guardò come allora. Becuccio raccontava che ce l'aveva su con Febo, che dopo aver fatto rifare i palchetti tre volte, parlava ancora di cambiare la posizione dei fili e rompere gli zoccoli. Becuccio disse che di gente come Febo ne aveva conosciuta da soldato, gli ufficiali effettivi. «Saprà il suo mestiere», disse. «Deve saperlo per forza. Anche quelli lo sapevano. Ma non mi piace la gente che butta via il materiale». Bevendo il vermouth feci un cenno di brindisi, un saluto con gli occhi e Becuccio corrugò la fronte e sorrise. No, non era un ragazzo. Così, quella sera mi trovai con Momina e Rosetta nelle sale dei pittori, dove avevamo deciso quella gita a Saint Vincent. Qualcuno esponeva dei quadri, ma non c'era bisogno di guardarli. Ce ne stemmo sedute sotto, noi tre, lasciando che intorno

la gente andasse e venisse. Quelle facce mi pareva di conoscerle tutte. Erano le stesse degli alberghi, dei salotti, delle sfilate di modelli. A nessuno importava niente dei quadri. Pensai, senza vederlo, che per Rosetta e Momina io dovevo essere un tipo come Beccuccio era per me. Anche a me dava noia chi butta via il materiale. Rosetta e Momina s'erano messe a parlare di musica. Momina diceva che le mostre, i concerti, il teatro sono belle cose soltanto perché ci va molta gente. Ti immagini, diceva, essere sola in un teatro, in una galleria. Ma è la gente che dà noia. Infatti, diceva Momina, un concerto, una compagnia, un balletto non sempre piacciono. Ci vai soltanto quando hai voglia di vedere, di discorrere, come fare una visita. La musica no, disse Rosetta. Davanti alla musica bisogna essere sole. Quando a Torino davano dei concerti possibili, io mi chiedevo che cosa avrebbe detto Beccuccio, ma era assurdo anche soltanto pensarlo. Non c'è che essere stati insieme di notte sullo stesso cuscino per capire che ciascuno è fatto a suo modo e alla sua strada. Dissi a Rosetta, davvero le piace la musica? Non mi piace, ma è, disse lei, è qualcosa, forse soltanto sofferenza. Deve essere come dipingere, disse Momina. Oh no, disse Rosetta, dipingere è un'ambizione. Invece ascoltando musica tu ti abbandoni. Dentro di me sorrisi appena. Con tante cose che ci sono al mondo, con tante che tutte e due ne sapevano e avevano, parlavano della musica come se fosse cocaina o la prima sigaretta. Io credo, disse Momina, che gli artisti non soffrono mica. Fanno star male chi li ascolta se li prende sul serio. Sono gli altri che soffrono e godono, disse Rosetta, sempre per gli altri. Chi fa il vino non si ubriaca, dissi. Volete dir questo? Le puttane non godono mai, disse Momina. Anche Rosetta sussultò. Chi più puttana della Nene, continuò Momina. È intelligente, ha il mestiere sulla punta delle dita e tutto il temperamento che una scultrice può avere. Perché non fa soltanto questo? E invece no, deve vestirsi da bambina, innamorarsi, sbronzarsi. Un bel giorno farà anche un figlio. Si è fatta la faccia. Lei crede che gli altri ci credano. Sei cattiva, disse Rosetta. Momina ha ragione, brontolai. Conta il lavoro, non il modo. Non so quel che conta, disse Momina. Ci guardò quasi sorpresa, ingenua. Ho paura che niente conti. Tutte siamo puttane. Riportammo Rosetta a casa in automobile e al cancello della villa lei mi disse ancora impacciata se l'indomani accettavo di prendere il tè. Lo disse anche a Momina. Arrivai che c'era già Momina. La madre, in un abito viola di velluto, discorreva con una signora secca che mi accolse scrutandomi dalle calze ai capelli e cominciò a lamentarsi delle gonne a pieghe larghe e dirmi che non so chi le avrebbe presto ristrette. In questi casi io dico sempre che chi non accetta la moda a suo tempo la porta poi l'anno dopo quando è passata. Allora Momina s'attaccò lei a litigare e scherzare e Rosetta mi portò alla finestra e mi disse che avessi pazienza, quella donna era una peste. Il salone era leggero e arioso, non c'era certo la mano della madre. Era diviso in due parti da un'arcata, di qua le poltrone e i tavolinetti leggeri, di là un lungo tavolo lucido sotto un lampadario e una larga finestra a tre luci. Chiesi a Rosetta se ci abitavano da molto tempo. Mi disse di no, che il suo ricordo più lontano era la casa di Montalto. Lei era nata in Borgo San Paolo, vicino alla fabbrica, ma l'appartamento doveva essere adesso distrutto o sinistrato. «Vorrà vedere il giardino?» disse la madre. Rosetta disse «Un'altra volta, non è ancora fiorito». «Falle vedere i quadri», disse la madre. La peste aveva smesso di parlare di moda e disse che anche a Torino si facevano belle cose. «Non abbiamo bisogno che veniate da Roma», disse. «Vero, Rosetta? Sappiamo tagliare e dipingere anche noi». Dopo il tè se ne andò, doveva ancora far visita. La madre tirò un sospiro guardandoci con buon umore. «Anche quella», disse, «crede di far bene. Brutta cosa restare vedove». Andammo fino alla stanza di Rosetta che intravidi appena, bianca e azzurra, e la finestra in fondo. Nel corridoio Rosetta aprì l'armadio per mostrarmi un certo vestito che, secondo Momina, era stato sbagliato. Nell'armadio, dove si fermò il battente, intravidi un tulle celeste. Quella casa in fondo mi piacque. La madre doveva tenerci, poveretta, quasi quanto alla figliola. Avevano una cameriera contadinotta, ma in nero e grembiulino. La madre non le lasciava far niente, ci serviva lei stessa. Momina s'era tolta una scarpa e fumava assorta dentro la poltrona. A una certa ora arrivò il padre. Entrò guardingo, con gli occhiali in mano, le palpebre arrossate. Era un uomo color grigio ferro. Tutta la vita ce l'aveva nei baffi.
di corpo tozzo, un po' cascante, ma in fondo agli occhi somigliava a Rosetta. Guardava Testardo con impazienza. Momina gli tese la mano dalla poltrona col suo malvagio sorriso. A me balbettò qualcosa inchinandosi, gettò un'occhiata alla moglie. Era un uomo all'antica, si capiva, non un Morelli. Di passaggio toccò la guancia a Rosetta, una carezza, e lei scostò la testa, rapida. Disse che non voleva disturbarci, ma che gli faceva piacere conoscermi. Ero io che venivo da Roma e che dirigevo questa nuova ditta. Una volta era Torino che apriva le filiali a Roma. «I tempi cambiano», disse. «S'accorgerà che a Torino non è facile tenersi in piedi. Qui c'è stata la guerra». Parlava a scatti, affaticato, convinto. La moglie gli portò una tazza. Lui disse ancora «Almeno a Roma lavorate?» Gli dissi di sì. Si guardò intorno. «Bisogna vestirvi», disse. «Avete ragione, il mondo è fatto per voi». Tutte in piedi adesso lo guardavamo tenere la tazza. La moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola, aspettava. Capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare.

Rosetta mi disse che non capiva suo padre. Io lo capisco, disse invece Momina. È di quegli uomini che una volta portavano la barba, poi di notte una donna gliela taglia e loro passano la vita a redimersi. Però ha fatto una rosetta, dissi. Probabilmente non sapeva come fare a non farla. Momina rallentò, fermò accanto al portico e nessuna di noi si mosse. Eppure Rosetta gli somiglia, disse. Non eri una brava scolara, Rosetta? Scommetto che tuo padre è di quelli che dicono: se fossi ragazzo ricomincerei. Rosetta disse sulla mia spalla: tutti i giovani sono sciocchi. E i vecchi e le vecchie, i defunti, tutti sbagliati. Oh, Clelia, insegnami il modo di guadagnare 4 soldi e scappare in California. Là dicono che non si muore. Tu ci credi? Disse Rosetta. Vidi Beccuccio attraverso la vetrina e gli feci segno. Traversò il portico e si piegò allo sportello. Mentre parlavo con lui, Momina chiedeva a Rosetta perché non andavamo in collina. Beccuccio mi disse che quelle casse non erano ancora arrivate. Hai tempo a fare un giro, disse Momina. Ripartimmo. Vedevo la faccia di Rosetta nello specchietto retrovisore. Se ne stava muta, imbronciata, testarda. Certe volte pensavo che fosse giovane giovane, una bambina di quelle che gli si dice di grazie e loro non vogliono saperne. A pensarci era terribile averla così con noi e fare con lei questi discorsi. Terribile, ma anche ridicolo, buffo. Cercai di ricordarmi come fossi io a 20 anni, a 18, come ero nei giorni prima di mettermi con Guido, come ero prima quando la mamma mi diceva di non credere a niente, a nessuno. Poveretta, che cosa ci aveva guadagnato? Avrei voluto sentire i consigli che padre e madre davano a quest'unica figlia, così matta e così sola. Momina mi strusciò col gomito prendendo la salita di sassi. Allora capii che la vera mamma, la sorella maggiore, la sorella esigente e cattiva di Rosetta era costei, questa Momina, che tirava le pietre e nemmeno nascondeva la mano, che come me con Beccuccio non aveva più niente da perdere. Rosetta, le dissi, lei non ha delle amiche oltre Momina? Cos'è un'amica? Disse lei. Nemmeno Momina è mia amica. Momina, assorta nelle curve, non disse nulla. Mi venne in mente che tutti gli anni qualcuno si rompeva il collo sulla strada di Superga. Andavano forte sotto gli alberi alti. Quando la salita si raddolcì, cominciammo a vedere dall'alto le colline, la valle, la pianura di Torino. Non ero mai stata a Superga, non sapevo che fosse così alto. Certe sere dai ponti di Pola si vedeva nera e ingioiellata di una corona di luci, una collana gettata per storto sulle spalle di una bella signora. Ma adesso era mattino, era fresco e c'era un sole d'aprile che riempiva tutto il cielo. Momina disse: «Non ce la faccio più». Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia, il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. «È bello quassù», disse Rosetta. «Il mondo è bello», disse Momina venendoci dietro, «se non ci fossimo noi». «Noi sono gli altri», dissi guardando Rosetta. «Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza e allora anche vivere diventa una cosa possibile». «È possibile qui», disse Rosetta, «per un momento, per il tempo di una corsa. Ma guardi Torino, è spaventoso. Bisogna vivere con tutta quella gente». «Non devi mica tenerteli in casa», le disse Momina. «I denari servono a qualcosa». C'era una siepe lungo la strada e un'inferriata. Più in là un boschetto e una grande cisterna di cemento, una piscina, piena d'acqua terrosa e di foglie. Sembrava abbandonata. C'era ancora la scaletta di ferro per scenderci. «Di chi è questa villa?» disse Momina. «In che stato?» «Ecco», dissi, «restaurare questo cantuccio e invitarci chi piace a me. La sera scendere a Torino in macchina e avendo voglia vedere qualcuno. Così vivrei se fossi in voi, l'avessi avuta da ragazza». «Lei può farlo», disse Rosetta, «più di noi altre. Forse a lei piacerebbe». «Non si fanno queste cose», le dissi, «basta averle in mente. Per riempire la giornata bisogna muoversi, non sono più così giovane da stare volentieri in campagna». Momina disse: «Visto che niente vale niente, bisognerebbe avere tutto». «Se ti mancasse la pagnotta», dissi, «chiederesti di meno». «Ma ce l'ho», disse Momina gridando, «ce l'ho la pagnotta. Che cosa posso farci se ce l'ho?» Rosetta disse che anche i frati nei conventi rinunciano a tutto ma non alla pagnotta. «Siamo tutti così», dissi. «Prima mangiare, poi si prega». Momina portò la macchina su una curva che dominava Torino. La scoperchiamo e ci sedemmo dentro a fumare. C'era nel sole caldo odor d'erba e di cuoio. «Via», disse Momina, «andiamo a prendere l'aperitivo».
Quel pomeriggio un telegramma mi annunciò che l'indomani arrivavano da Roma. La valanga cominciava. Naturalmente Febo era andato per i fatti suoi e al telefono non rispose. Mi buttai sotto con Beccuccio, trovammo due decoratori, era già buio che ancora martellavamo, provavamo luci, staccavamo tendine. Arrivarono le casse. Feci e rifeci una vetrina, senza scarpe nei piedi, come una commessa. Alle 8 Mariella telefonò per ricordarmi la festa nello studio di Loris. La mandai al diavolo e tornai a drappeggiare stoffe, furibonda perché tanto sapevo che era un lavoro inutile fatto per mostra. L'indomani Madame l'avrebbe rifatto. L'agenzia che doveva mandarmi le commesse telefonò che soltanto lunedì mattina poteva disporre. Anche questo era tempo sprecato, perché le assunzioni toccavano a Madame, che le voleva sotto mano già fatte e poi cambiava di testa sua. Beccuccio docile correva, telefonava, spaccava casse senza perdere la calma. Un bel momento, i decoratori se n'erano già andati, mi buttai su una cassa e lo guardai disperata. Lui disse: «Ho finito da un'ora, oggi è sabato». «Vigliacco», gli dissi, «anche tu, vattene». «Andiamo a mangiare un boccone?» mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta adagio e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto, mancava soltanto un'occhiata di Febo ai salottini e la pulizia materiale. Beccuccio disse: «Abbiamo tempo perfino a fare una scappata in Valsalice». Lo guardai seria, poi feci una smorfia, poi gli dissi che queste cose non riescono due volte. Lui mi venne vicino e mi prese il mento. Ci guardammo così, qualche secondo, mi lasciò andare e si staccò. Allora dissi: «C'è una festa da un pittore, ci vanno quelle ragazze. Vuoi venirci anche tu?» Mi guardò fisso un momento con un'aria incuriosita, scosse il capo. «No, padrona», disse, «non arrivo più in là dei ceti medi, non serve». Mi promise che l'indomani avrebbe cercato Febo e me l'avrebbe mandato in albergo. Mi accompagnò fino al portone di Loris e se ne andò senza insistere.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, tre brani strumentali, canzona per sonara 8 duodecimi toni da sacre sinfonie, sonata a tre violini o altri strumenti, canzon per sonar primi toni, complesso strumentale concerto palatino.